0: bagiro il suo soffegnaio, dammi tiro congosciato, o vado l'esetto bagiro il suo soffegnaio.
1: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

il suo soganat ho visto buon, e già giù qua tinga proprio al cerino, un empugno vecchio.

vecchio cucitaghetten, c'ho la gotta, ma la gotta bellule. Io figli cita lo cos un morod, e nincs le gil chi megne a la asciarcona.